0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: I come kobelo ka jeno mabidi rza makoko tlolwa ha mona tena teo the pulse of Josie eo eling the heartbeat of the nation. A tedi manako e sheba hantle hona jole ke metsotso e mashume a mabidi ana le metso e meraro hantle fela re qeta ho hato hora ya borobong. Dumela hantle re tswile hantle ka jeno. He di thodi monwana re tsamaisana ha mona tena tileto lena nna le wena mabidi hle re ya hona teng mane hore nyane ya le shume le metso me du tsebe he di mashume a mararo mabidi ke tsona tsa tlantsa ka ono mona lapeng re di hula fela re di hata re sa tshabe letho ke re hohlehohle mo leng teng ngwana mme ha re di pompe ha re di betse re di hule re di hate ho be hutle ke moqebelo.

hey, Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza, khona isikomele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Thixo nofefa, sikhona izinto bendizenza, khona isikomele kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini ke bafuna ndisele iyeza, umthandazo uzosebenza, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini bafuna nigide ndixenze, umthandazo uzosebenza.